Kashilale, wo hitikale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilale, wo hitikale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale.